amore scusa, sarà la meteoropatia, hai voglia di un ghiacciolo.